0: Sei sulla radio dell'emozione, sei sulla Bottega Radio.
1: Sei sulla radio delle emozioni, sei sulla Bottega Radio.